promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

1003. 1003. Quanto a queste contadine, cameriere cittadine, gran contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 230.

tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesale, principesse, e valmonte, doni gran

0: più merto.
1: Oh, cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
2: Io so qual è. Sposarle.
1: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
2: E dunque restate celibi in eterno.
0: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faranno se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
0: Ah, purtroppo, purtroppo.
2: E ben pigliatele come le son. Natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

parla tanti a tanti a tanti a tanti. Che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro, ve lo